Sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda.

E questa montagna si farà pianura, molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare.

Scusami se ti amo ancora, se vorrei essere acqua del mare che accoglie il tuo corpo.

se ti amo ancora e se vorrei essere in primavera per darti meno notte, se vorrei che la giornata fosse più lunga, che ci fosse più sole.

volè sopra la terra, perduti tra venti di pace e di guerra. Il nostro profilo si allunga nell'ombra del sole al tramonto che timido affonda, tra riccioli inquieti di prose e carezze, di attese rubate e poche certezze. Un reduce abbraccio scampato all'assalto è quello che ti

C'era un grande disordine. Tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un taxi. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro senza guardarmi, hai detto io vado via.

Dormivo sulle spine, vivevo la giornata come un tempo. Per telefono un uomo

una sera d'inverno vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te.

sappia suonare una danza vertigine, un ballo frinfù che tolga le scarpe, le calze alle femmine.

come te la immagini tu, ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente e chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore.

amici, da lunedì difettosi, e accompagnami a raccogliere i petardi che non sono esplosi, il nostro scambio d'amore.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

ci spendeva quasi tutto sto salario in gratta e vince slot machine. Sognava sempre di comprare quel mega televisore che aveva visto al centro commerciale.

indebitò fino ai capelli e di capelli non ne aveva quasi più. Tornava tardi la sera con una specie di cena, quattro bocche enormi da sfamare. In quelle sere che faceva un freddo cane, così freddo che anche il cane un giorno smise di tremare.

strappava i giorni al calendario. Ed ogni fine del mese da povero Cristo ricominciava il suo calvario.

Quel giovane Mario non fece i conti col solaio e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario. Quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa e tutto intorno letti d'ospedale. Nella sua mano quella di Maria, Maria con gli occhi di una madre che perdona,

i debiti, i consigli, gli scontrini. Siamo circondati anche un po' cretini.

cul sofia de zampogna per me a fan dormir. E se guardi sto guanto de pelle, con suta un pugno fa de legno, se domandi se la manchi o perdu, le treiamo a sparà. O forse le sta al tuo regal, strepam via quella mancia gurada, che pregava per me a fa scupà, e sparava, sparava, sparava, oltre a gente che sparava.

Cruz l'aga sempre tricio e la mia ovviamente ven in meno, ma son qui con la stessa preghiera come ogni sera. Te la scrivo.

gli occhi e basta. E sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui.

freddo dell'attraversare occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un parlare che non mi assomiglia.

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici.

tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

sopra la giostra di Bastia, quanti sederi han dondolato, generazioni quante ma in piedi sulla staffa, braccio allungato.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

vaso, per il prete fu la goccia che fa traboccare il vaso. Siamo

mosca che sporca il bicchiere, sono la brace che brucia il cuscino, sono una sveglia che suona sbagliata di primo mattino, e sono un cane che abbaia di notte, sono vernice che macchia il vestito.

per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

Tani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: La camera prenotata. Buona per un 3 stelle. Come pure la cena. Cucina povera e pane senza sale. La città dentro le mura, per noi un libro vergine, di quelli che con un coltello devi dividerne le pagine per poterli leggere. E tu, bella, elegante, curiosa, come al solito, bella, elegante, curiosa, che non ti fidi, come al solito, e servirebbe traduttore di felicità simultaneo che ti facesse capire che anche senza sorriso sono felice di essere qua con te, nonostante questa fitta pioggia. All'improvviso le nostre convinzioni parallele che si toccano, dimenticando regole matematiche, si intrecciano e ripartono, più divise e piene di martini, diventano galli che si beccano in un'arena in marmo bianco e nero, e non c'è nel palio. Forse solo la nostra vita.

punto è che mi manca trovarti addormentato alla TV, cercarti fuori dalla chiesa, andare insieme a fare la spesa, le sigarette sul comodino e il cruciverba poco più in là. Mica l'avevo capito che era quella la felicità. Ma com'è ingiusto il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata certo meglio di me, che non so neanche ridere senza di te. Bruno mio, ma lo sai che i nipoti stanno crescendo, ogni tanto mi chiedono di te, se dal cielo tu li stai guardando. E ogni sera cento Ave Maria, quel rosario lo sto consumando. E mi sento una bambina anch'io quando sogno che mi dormi accanto. Perché non è facile sapere che non tornerai mai più, che questa casa enorme ha poco senso se non ci sei tu. Su questo vecchio divano guardo una foto e non lo ammetterai, mi hai amato da sempre anche se non me l'hai detto mai. Proprio assurdo il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata

Immaginal per sempre, immaginalo qui, col bello e col tormento.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

a solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

vengo da te, ma il treno nei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleo.

feroce, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Una lucciola d'agosto se ne andava una mattina, fiera della sua valigia, a raccogliere la luna, e gridava ai quattro venti la sua gioia d'esser viva. Lo gridava ai quattro venti e la sua luce lampeggiava, la sua luce lampeggiava. Ma la lucciola d'agosto vide il sole che nasceva solo dietro le montagne. Sole che brillava, disse al sole non salire con la tua luce assassina, gridò al sole non salire, la sua luce già moriva, la sua luce già moriva. E una lucciola d'agosto han trovato sopra un fiore, stretta nella mano destra, la valigia con la luna, e hanno detto sarà morta per paura o per amore. E hanno detto sarà morta perché luce non aveva, perché luce non aveva. E la vide il sole da lontano, sopra quel fiore di neve, e alla lucciola sorrise, e alla lucciola sorrise.

lo stesso palo che sorregge i pomodori. Lo abbiamo in pancia, ma non lo diremo mai.

mano. Lo stringerò finché quel bacio ti uscirà. Lui mescolava sempre Pepsi e vino rosso, con una faccia senza petali e confini. Ti amo anche se c'hai il culo come un frigo.

una lunga tavola, bella cena aziendale. Urlava brindisi, bestemmie sorridenti. Il pensionato, con la faccia nel giornale, sembrava chiuso dentro in un altro film. Mancò la luce per problemi di tensione. Qualcuno rise, qualcuno neanche lo notò. E lui la urtò mentre passava verso il bagno. Lei si aggrappò

solo la luna rimbalzando sopra il lago. Sorrise quando poi la luce ritornò.

abbracci al cielo. E fu per ignoranza o per sfortuna che questa

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. So

cazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé, molto, molto più di quanto apparisse.

fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui.

Non mi senti? Ti ho cercata dappertutto ed ho trovato solo gente, solo ghiaccio, qualche brivido.

se ti amo ancora e se vorrei essere in primavera per darti meno notte, se vorrei che la giornata

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende.

si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi.

come amore in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena.

scarte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

Paracarro, sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita.

radone, impolverato se tu vuoi andare vai e vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Allora l'hanno visto l'altro giorno per l'ennesima volta in piazza. Molti lo reputano l'idiota del paese. Alcuni altri lo considerano un mito. Tutti quanti lo salutano e tutti quanti si chiedono come cazzo mai avrà deciso di chiamare suo figlio Elvis.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
2: Che ancora oggi mi sveglia di notte nel bene e nel male è quella che mi fece una bambina di Lecco in un teatro, la bambina delle elementari. Davide, tu le hai le finestre? E io dissi sì, certo, a casa le finestre le ho anch'io. No, no, non a casa, tu Davide le hai le finestre? Ecco, io lì risposi così, in modo un po' stupido, ma sì, forse. Ma da allora è una domanda che non smetto di farmi, non smetto di avere dentro, come oppure su una pelle, come un tatuaggio. Io le ho le finestre. Ecco, io oggi posso dire questo. Sicuramente di cose ne ho lasciate entrare. Sicuramente di cose ne ho fatte uscire molte. Che un tempo non avrei fatto uscire. Quindi con una certa leggerezza e con una punta d'orgoglio posso dire sì, oggi so che anch'io ho le finestre.

se smettessi di pensare alla musica, ti parlerei più di quanto non faccia.

non pensassi alla musica, ti direi che è più facile ancora una volta avere da una folla attenzione d'onore che da chi ti è vicino accettare l'amore. E se io non pensassi alla musica adesso, capirei che il più difficile passo è cambiare davvero, è cambiare il mio tempo.

sui sentieri dei grammofoni, sai, vuoi di vuoi. Ho ballato un po' con tutti, lo sai, gente nuova, gente vecchia, lo sai, smutti, smutti.

nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore ai piedi propri così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

come si usa dire, insomma, così. Muti cuti. Che trascina a largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà.

preziosa dire solo così, hoodi hoodi, che trascina al largo senza pietà chi non sa nuotare mai imparerà.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te

tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso, volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso.

cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.